FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

aka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM Senurisin siap pon tuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Haktuir ya lo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

raro si fate se tanto di tempo buca fini nel giornata local se vede o mi la vedo dopo di si tenere local a tenere che la vede è allora che le mora smai da tenere fatto e poi idem a tenere cura più

0: FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FME seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabo sira, ba visualizasao, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molo kita hahu visualizasao, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FM Sianurisinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

da hora si fate serie. Tanto di tempo buca fini nei giornata local, se vede, o mi la vedo dopo di si tenere local. A tenere per la vela è allora che le mora smai da tenere fatto. E depois, i da notte che cura più il tempo. Se è per la cura più il tempo, ma che

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.